Sottovoce a mezzo volo, in estrema confidenza. Sottovoce a mezzo volo, in estrema confidenza. Sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sottovoce, sottovoce. In estrema confidenza. Sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce. Sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità.